0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? I'm in Paris.
1: Paris.
0: Paris.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?